Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e preghiamo in questa celebrazione per Rocco, Loredana e Daniele. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. Padre misericordioso, che nel cuore del tuo Figlio trafitto dai nostri peccati ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa che rendendogli l'omaggio della nostra fede adempiamo anche al dovere di una degna riparazione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: L'amore del Signore è per sempre.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Sono due letture.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.

0: Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. C'è un grande protagonista della festa di oggi ed è l'amore. Non c'è parola più usurata che conosciamo che questa, tutti ne parlano. Ma la prima lettura ci ha richiamato qual è la radice dell'amore, della preferenza. Dio ricorda al suo popolo il motivo per cui è stato scelto. Non perché è più numeroso, non perché è più bravo, non perché, ma perché è stato amato. In Dio l'amore diventa la prima iniziativa, la prima sorgente di qualsiasi altra opera o risposta. All'inizio di tutto c'è l'amore di Dio per ciascuno di noi. Un amore che non si pente di averci creati, un amore che è sempre disposto a ricominciare, un amore che, come nella seconda lettura abbiamo ascoltato, non ha esitato fino a dare il Figlio, un amore che nella grande e intensa preghiera che Gesù rivolge al Padre si rivela anche come metodo di conoscenza. Questo è un punto di novità molto interessante, cioè perché Dio ci ama così, ci ha consentito di entrare a scoprire i tesori della sua grazia. Non è questione di sapienza o intelligenza, ma è questione di piccolezza, ai piccoli è rivelato il segreto di tutto, a coloro che sanno e che non perdono mai di vista il fatto di essere nati e dipendenti da questo amore. Chiediamo allora la grazia in questa giornata, che è molto importante da una parte perché è la giornata in cui si prega per la santità dei sacerdoti, che di questo amore, per come la loro libertà e la loro fragilità consente, sono i primi strumenti. In più è la giornata che ci ricorda il momento in cui sulla croce questo amore ha preso, questo dono di sé ha preso la forma concreta del sacrificio della vita di Gesù innocente per noi. In questa giornata chiediamo la grazia di riscoprirci travolti da questo amore, e che ogni nostra iniziativa, cioè tutto quello che facciamo nella giornata, sia risposta a questo amore. Perché se non è risposta a questo amore, è risposta a noi stessi, anche le cose più belle che facciamo. Invece noi vogliamo rispondere a Lui, vogliamo stare davanti a Lui, vogliamo che si conosca Lui attraverso di noi. Chiediamo questa grazia con tutto il cuore e supplichiamo la Vergine Maria, perché il cuore di Gesù è una cosa sola con il cuore di Maria, e nel cuore di Maria troviamo quella letizia e quella tenerezza di cui abbiamo bisogno per poter stare davanti al cuore del Figlio cogliendo tutto di Lui senza lasciar via niente. La Madonna ci consente di cogliere tutto di Gesù, di non trasformarlo in una fissa o in un piccolo idolo. La Madonna ci dà la garanzia di star davanti a tutto Gesù, Lui vero così com'è, come è presente. Chiediamo questa grazia. Sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ci sediamo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi. E dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Il sacramento della carità, Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: Buona giornata a tutti. Allora, mettete giù i libretti di canti che non servono. Allora, dopo la parola di ieri, che era desiderio, oggi una parola nuova, un po' strana, ma vedrete che la capiamo. Inquietudine. Ah, hai capito? Vediamo, prova a spiegarci. Che cosa vuol dire? Che cos'è l'inquietudine? Alt, c'è qualcuno che non sta ascoltando? Vai. No, inquietante è un po' diverso. Inquietante è una cosa che fa paura. Inquietudine invece, se uno guarda un film horror, li guardate? No, se uno guarda un film horror oppure vede una cosa, come si, li guardi? Che cos'è l'inquietudine? Vediamo, che cos'è invece, cos'è l'inquietudine? Non è una cosa inquietante che fa paura, ma facciamo degli esempi che forse ci aiutano. Una cosa che ti stranisce? Cioè, come dicono, che cos'è? Facciamo degli esempi, vediamo, magari anche quelli un po' più grandi ci possono aiutare. Siamo alla scuola materna, fate la scuola materna voi? Allora cerchiamo di capire che non fate la scuola materna. Che cos'è l'inquietudine? Esempi, facciamo l'esempio di una cosa che può accendere dentro l'inquietudine. Vediamo, dai, sveglia, non hai la voce? Qualcuno gliela può prestare?
1: Tipo, qualcosa che non sai risolvere, tipo.
0: Molto interessante. Una cosa che non sai risolvere. Facciamo un altro esempio. Bella questo, eh? Una cosa che non sai risolvere è molto bello. Vai. Se hai un'idea, in che senso?
2: Tipo, se tipo hai un'idea, cioè hai un'idea, si accende la lampadina.
3: Quando hai un'idea si accende la lampadina, quando paghi di corrente a casa.
2: No.
0: No, in che senso? Magari non capisco. Quando ti viene un'idea, ho capito, si accende un'idea e rimane lì. Lavora, lavora, lavora, non è, non sei in pace. Inquieto. Ok, cioè lui dice quando uno fa qualcosa di sbagliato, poi capisce che, per esempio, non so se vi capita, magari a volte si litiga con qualcuno, no? Allora si litiga anche con un amico. E magari ci si tratta anche male. E magari uno si picchia anche, no? Vabbè, ok, con tuo fratello. Però cosa succede? Magari litigando uno riesce a vincere su quell'altro, che ne so, perché magari riesce ad avere ragione, capito? Riesce a mettere l'altro in difficoltà, e va via contento all'inizio. Gliel'ho fatta pagare. È stato zitto, non ha potuto dirmi niente. Avete in mente? Capita, no? Ma anche quando uno esce vincitore, per esempio da una litigata, dentro non è in pace. Cioè c'è qualcosa che non torna. Capisce che non è fatto per vivere così, quel rapporto lì. Mi spiego, ragazzi? Allora, l'inquietudine, però io conserverei quello che ha detto lui, che si chiama, ti chiami? Tu con la maglietta nera. Ryan ha detto una cosa che non si risolve. Dentro di noi c'è sempre qualcosa che non si risolve. Ma qual è la cosa interessante? Che l'inquietudine, a differenza delle cose inquietanti, non è negativa. Il fatto che in noi c'è qualcosa che non si risolve, come un'operazione matematica che non torna mai, anche se i numeri sono tutti giusti, è un segno positivo, perché vuol dire che siamo fatti per qualcosa di più grande di quello che a noi sembra. Questo Ok? Allora, San Francesco, guardate che all'inizio della sua vita, a un certo punto della sua vita, lui voleva fare il cavaliere, a un certo punto va in guerra, perché lui abitava ad Assisi, Assisi va in guerra contro la città di Perugia e viene arrestato, diventa prigioniero. Lì, in prigione, per la prima volta, legge il Vangelo. Da lì in poi, dentro di lui c'è sempre stato qualcosa che lavorava, fino a che è successa una cosa che scopriremo. Non subito, ok? C'è voluto del tempo, però dentro di lui c'era sempre qualcosa che lavorava. Era uno che non era mai contento, non era mai a posto. Allora chiediamo nella preghiera di questa mattina il dono di guardare bene quello che c'è nel nostro cuore e di non preoccuparci di risolvere tutto. Se c'è qualcosa che non è a posto, è un buon segno. Vuol dire che c'è qualcun altro che sta bussando. Tocca a noi aprire o no, però l'importante è che lui continui a bussare. Ci alziamo. Mano destra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci sediamo. Allora, oggi dove si va, ragazzi? Al parco di Monza. Avete portato il pranzo al sacco? Bravi. Perfetto. L'antizanzare e l'antitarme, prego. Sono 2 chilometri, sono 22 chilometri. L'hanno allungato. Stanotte hanno spostato il parco, perciò è più lontano adesso. Hanno spostato, non avete visto? Ah, si è già andata. Va bene, solito giù sempre. Allora, gli animatori, prima e seconda, con i ragazzi di prima e seconda, scendono in salone. Terza, quarta, quinta. Ti è tornata la voce adesso? Medie.